0: langsam hinlegen.
1: Non, là, c'est trop dur.
2: Non?
1: On passe par la rue de la télévision.
2: D'accord.
3: Quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Oh. Vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso...
4: Ma non avete un 4,
3: se in caso devo andare... Ora arrivo, ora arrivo.
5: Mi
1: Mi...
0: Dove sono arrivati alla cima?
1: Giovanni. Buongiorno. Vino?
5: Vuole con te?
1: No, non bene.
6: Sì.
1: Ah, sì, non conserva? Non, non conserva?
5: Questi non ce l'hanno conservati.
1: Ah, sì.
2: Sì.
1: Di... Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: J'ai trié les sujets.
1: Quanto anni?
7: Sei.

0: buongiorno. Passeggiata.
1: Eh?
0: Passeggiata.
1: Bravo.
0: Buongiorno. Oh. Oh, dove vai più? No.
1: Ma dove dovete andare? Scusate. Ah, l'avete vista la cattedrale?
0: Sì, sì, grazie. È bella? Bella. Yeah.

0: bambine, vengono malate.
1: Ah sì.
2: Mamma, in piazza Rocchetta vado. Rocchetto.
3: Ciao.
4: Ciao.
5: Thank you.